Ormai è da diversi mesi che scelgo come penultimo brano, o possiamo dire anche come ultimo brano prima della sigla finale di Happy Hour, questa Heroes di David Bowie. Perché tutti noi, tutte noi a modo nostro siamo degli eroi, siamo delle eroine. E quindi mi piace questo sound, mi piace il significato di questo brano e mi piace concludere così per dedicarvi questo messaggio. Nel nostro piccolo, ogni giorno facciamo del nostro meglio. E io spero di aver fatto del mio meglio anche questo venerdì pomeriggio. La mia mission l'ho portata a termine in un modo o nell'altro. Io vi invito a seguirmi anche venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, sempre dalle 17 alle 19 con Evita, l'Happy Hour c'è in diretta su Free Radio. Un buon proseguimento di serata a tutte voi e a tutti voi, un buon weekend e ciao, alla prossima!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Yeah,

0: Viaggiando night and day.
1: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
2: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: scarica le nostre app per smartphone.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

torna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

intorno all'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: State ascoltando Free Radio. Hit Web Radio.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre,

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

person, ho un'idea. L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: chill.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Buongiorno, scopriamo cosa dicono per questa settimana le stelle di Evita.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete questa settimana è impaziente. Attende un po' innervosito alcuni risultati, alcune risposte, soprattutto nell'ambito professionale. E giustamente, perché sappiamo quanto avete investito nella nascita e nella cura di vari progetti. Ancora qualche giorno di attesa e poi riceverete le vostre risposte. La parolina magica per il segno dell'Ariete questa settimana è tranquillità.
1: Toro.
0: Ciò che distingue il segno del Toro è il carattere. Stavolta siete anche sin troppo buoni e tolleranti, ma attenzione a chi si approfitta della vostra magnanimità. Tenete le antenne, o meglio, le corna, ben ricettive e cercate di sentire chi del vostro entourage non è del tutto onesto o sincero. Le stelle invitano a non dar tutto per scontato e fare attenzione alle continue richieste. La vostra parolina magica è prudenza.
1: Gemelli.
0: Per i nati sotto il segno dei gemelli, i recenti incontri hanno avuto un impatto molto positivo sulla vostra vita, soprattutto sulla salute. La pigrizia degli ultimi mesi vi ha appesantito e ingrigito, ma grazie a persone stimolanti, amanti dello sport e della salute fisica, ora avete una motivazione in più per rimettervi in forma e prepararvi al meglio per la bella stagione. La parolina magica per questa settimana per i gemelli è salute.
1: Cancro.
0: Il cancro, così intelligente e preciso, avrà a che fare con l'ennesima sfida professionale. Eh già, vi piace tantissimo mettervi in gioco, studiare, conoscere, provare ed eccovi accontentati. Le stelle suggeriscono di vedere il tutto come una prova giocosa, visto che avrete a che fare con persone simpatiche e affascinanti che renderanno questa sfida molto piacevole. La vostra parolina magica è divertimento.

0: Leone.
1: Amiche e amici del Leone, uscite un po' di più, muovetevi. Avete un carattere frizzante, un carattere gioviale ed è un vero peccato che vi barrichiate in casa. La stagione è quella che è e magari in questa vostra fase non ci sono stimoli abbastanza forti da vita sociale. Ma lo sapete che basta poco, due chiacchiere con un buon amico, qualche visita ad un familiare, insomma, l'importante è circondarsi dei classici pochi ma buoni. La vostra parolina magica per questa settimana è compagnia.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine danno libero sfogo alla creatività per la ristrutturazione di case, chi per sistemare appartamenti delle vacanze oppure per l'allestimento dell'ufficio. Bravi! Vi promettevate da tempo che bisognava rinfrescare un po' gli ambienti ed ora vi sentite particolarmente ispirati. Attenti però al portafoglio, non fate spese troppo azzardate. La vostra parolina magica è cautela.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si è deciso e finalmente vuole dichiararsi ed era ora. Cauti va bene, ma non esagerate. Le stelle vi invitano a correre il rischio, a buttarvi. La persona che vi piace è lì che attende un segnale, un movimento. Sappiate poi che agitazione e goffaggine non fanno altro che far trasparire di più i vostri sentimenti. Quindi lanciatevi prima che l'altra o l'altro si lancino a gambe levate. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione, una nuova elettrizzante opportunità si sta affacciando all'orizzonte. Giustamente prendetevi il tempo che vi serve per capire, per riflettere. Si sa che tutto per voi passa al setaccio e usate sempre la saggezza, ma tanto non sarà una scelta azzardata perché prima di decidere ragionerete bene. La proposta però è davvero invitante, è degna del vostro bel caratterino. La parolina magica di questa settimana per gli amici dello Scorpione è occasione.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, qualche discussione in famiglia vi renderà facilmente irritabili. Voi che avete sempre quell'atteggiamento pacifico, vi scontrerete spesso con chi ha idee diverse dalle vostre. Qualcuno si impunta, obietta e non vuol sentir ragioni. Le stelle invitano ad usare la vostra capacità di persuasione impegnandovi un po' di più stavolta, visto che i soggetti sono davvero tosti. La vostra parolina magica è pacatezza.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno ha avuto parecchie difficoltà lavorative nel recente passato e finalmente sta uscendo da un periodo a dir poco frustrante. Avete dato molto, senza fiatare, portato pazienza e atteso senza perdere le staffe. Adesso però è giunto il tempo di confrontarsi, discutere e chiedere ciò che vi spetta, soprattutto dal lato economico. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è riconoscimento.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, sveglia! Proprio non vi accorgete che vicino a voi, molto vicino, c'è qualcuno che vi adora e pende letteralmente dalle vostre labbra. Siete così presi ed indaffarati da non vedere oltre il vostro naso. Guardatevi intorno invece, illuminate la vostra zona circostante. Lì c'è qualcuno che si è preso una bella cotta per voi. La vostra parolina magica è considerazione.
0: Pesci.
1: Nuotate in un mare di preoccupazioni, amiche e amici dei pesci. Proprio voi che di solito siete sempre così rassicuranti verso gli altri, con voi stessi faticate a darvi quel conforto, quella pace. Le stelle suggeriscono di non temere e non rimuginare costantemente. Cercate di distrarvi ed essere un pochino più leggeri. Quello che vi sta a cuore lo affronterete meglio se mollate la presa. La vostra parolina magica per questa settimana è sollievo. Amiche e amici, è tutto. Le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
2: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Yeah.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

A Conselve, passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basket Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

0: rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2 e 9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14 a Punta d'Ania. Vi aspettiamo.
1: Come ogni

concorso nazionale di pittura, acquerello e che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14 a Punto Adagna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2020. Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14 a Punto Adagna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zuin in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14 a Punto Adagna. Vi aspettiamo!

Allora, buon pomeriggio abbastanza caldo anche oggi, naturalmente siamo all'interno di Curiosità e Dintorni. Vi diamo il benvenuto alla programmazione e regia musicale. Abbiamo il nostro direttore Gianfranco Picello, che salutiamo perché non sempre ce l'abbiamo, però oggi è un'occasione speciale perché abbiamo ospiti la sezione AIE, l'Associazione Italiana Arbitri Sezione di Este, con il loro presidente Ilia Rizzato, e poi conosceremo anche gli ospiti che ci porteranno nel loro mondo. Anche perché ci diranno qualcosa di importante, in quanto il prossimo anno festeggeranno i 50 anni di istituzione della sezione. Comunque poi il presidente ci ragguaglierà sulla cosa, ecco, quindi ricordo. Naturalmente è anche un fine settimana molto importante perché naturalmente la collaborazione di Free Radio in piazza Cesare Battisti qua con Selve continua. Venerdì 31 luglio Baila Comingo, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura di Baila Comingo. Naturalmente non si conclude, ma ci portiamo anche a sabato 1 agosto Ballo Country, che naturalmente speriamo che questa volta possa realizzarsi, perché c'è stato un sabato un po' ballerino l'ultima volta perché il tempo ha fatto le bizze. Ok, ci risentiamo tra pochissimo.

0: te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ok, ok, allora benvenuti, abbiamo il presidente Ilia Rizzato che salutiamo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Abbiamo Jacopo Rocchetto.
3: Buonasera.
1: E Angelica Bertagnon.
4: Buonasera.
1: Avrei dovuto praticamente partire da Angelica, però dai, va bene, vai Ilia, raccontaci qualcosa.
2: Beh, intanto grazie per questo invito, noi veniamo sempre molto volentieri, è già la terza volta che siamo qua e torniamo sempre con grande piacere. Abbiamo concluso un'ottima stagione sportiva, ci siamo già in realtà in attesa, anzi siamo già partiti con la nuova perché gli allenamenti dei ragazzi sono già partiti da 15 giorni e ci appropinquiamo, diciamo, a una stagione molto ricca. La cosa, diciamo, speciale da dire è che questa è la nostra 50esima stagione, ovvero la nostra sezione, nata nel 1977 proprio qui a Conselve, festeggia quest'anno i 50 anni dalla sua fondazione, quindi un presidio arbitrale nella bassa padovana che dura da 50 anni e noi, insomma, siamo qua per provare a portarla avanti ai 100 anni.
1: Magari non è poca cosa.
2: Quindi, insomma, non è esattamente, non è poca cosa. Abbiamo fatto crescere tanti ragazzi in questi, tanti uomini, tante donne. E oggi, insomma, cercheremo di far crescere i ragazzi come Jacopo, come Angelica, e farli diventare i futuri arbitri di Serie A, o insomma dei buoni cittadini perlomeno.
1: Noi li auguriamo perché sappiamo che hanno dei corsi di formazione molto intensi.
2: Assolutamente sì, e non lasciamo nulla al caso, non solo formazione tecnica che è fondamentale sul calcio, sulle regole, ma anche e soprattutto formazione disciplina a livello personale, con lo sviluppo di quelle skills che poi servono sia all'interno del terreno di gioco sia poi anche nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro.
1: Ok, ti ringraziamo e poi rientriamo.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Allora ritorniamo, ricordiamo che sono ospiti con noi questa sera il presidente della sezione AIA di Este, Ilia Rizzato, Jacopo Rocchetto e Angelica Bertagnoni. Allora continuiamo, scusa Elie, ti ho interrotto, ci stavi un po' raccontando l'attività in corso ma anche quella che sarà futura.
1: Sì, allora intanto parliamo della stagione che si è appena conclusa. Festeggiamo tante cose belle, una di cui vado molto orgoglioso sono i 20 nuovi ragazzi che sono entrati nella nostra sezione.
0: Mica pochi.
1: Esatto, anche perché questo è un territorio che dal punto di vista demografico non ha dei grandissimi centri urbani, quindi non è facile andare a reclutare tanti ragazzi, però insomma negli anni abbiamo lavorato molto bene sotto il profilo anche dell'immagine, molti genitori guardano noi come una possibile scelta di sport e di educazione e quindi insomma abbiamo un bel gruzzolo di nuovi ragazzi e ragazze che sono entrate. Proprio facciamo prima il conteggio del numero di donne, di ragazze che sono all'interno della nostra sezione, sono già 9 e fra poco avremo anche la decima che verrà nominata domani sera, perché domani sera sarà il primo corso arbitri della nuova stagione e faremo 7 nuovi arbitri, quindi partiamo già a luglio con 7 nuovi arbitri, e perché noi vorremmo farne il doppio rispetto all'anno scorso, che erano già il doppio rispetto all'anno prima, ma noi andiamo sempre col per due, cerchiamo insomma di migliorarci e non ci adagiamo mai sugli allori, quindi insomma quello che vado molto orgoglioso, al di là dei risultati sportivi dei nostri ragazzi, abbiamo avuto 2 promozioni nazionali, 2 promozioni regionali, diciamo bellissime esperienze, poi Jacopo tra l'altro ci racconterà
0: poi
1: una
0: ci racconterà.
1: Sua e, ma è proprio quella di avere coinvolto 20 nuovi ragazzi, quindi 20 nuove famiglie che fanno parte della nostra famiglia dell'AIA.
0: Perfetto.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: E allora vi ricordo, se volete interagire con noi, il nostro numero di WhatsApp è il 378-06-55-630. E adesso diamo la parola al nostro amico Jacopo Rocchetto. Ricordiamo che questo qui è un ragazzino, un bel ragazzo, che naturalmente è un arbitro a livello internazionale, perché sei stato a Boston.
3: Sì, sono stato a Boston a maggio.
2: E cosa hai combinato?
3: Siamo partiti, siamo in 24, eravamo arbitri italiani, ci siamo trovati lì a Boston, non ci conoscevamo nessuno e ci siamo trovati ad arbitrare squadre affiliate a squadre europee, erano tutte academy dove i ragazzi giocavano. Queste academy sono finanziate appunto dalle squadre europee e si scontrano in questo torneo chiamato Memorial Day. E è molto importante negli Stati Uniti perché finisce l'anno scolastico e serve per l'anno successivo, perché ci sono tutti osservatori per borse di studio a livello accademico, e quindi
2: perché loro lavorano a livello universitario.
3: Esatto, e quindi si mettono in mostra, e man mano che saliva il livello, io ho fatto la finale Under 17 di questo torneo e diciamo che sono molto forti i ragazzi, e soprattutto a livello di agonismo sì, però correttezza, ed è una cosa che mi è piaciuta, è stata una gran bella esperienza.
2: Non quel tipo o il pallone o la gamba,
3: no. se succedeva si davano la mano e si tiravano su, quello è tanta roba.
2: Ho capito, ok.
4: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: partite. Eravamo seguiti da Federico Modesto, che se posso lo ringrazio e lo saluto, e mi congratulo anche per il passaggio come componente alla Candì. E siamo stati seguiti, avevamo appunto 5-6 partite al giorno, ci alternavamo tra assistenti e arbitri e con altre nazionalità. Io ad esempio ho fatto la terna con un ragazzo francese e un inglese. La mia finale è stata tutta italiana, però per il resto della competizione io ho sempre arbitrato con persone di altri paesi, quindi si vede il modo di arbitrare, il modo di gestire, il modo anche di comunicare che viene da altri paesi. Gli inglesi arbitrano completamente in un altro modo rispetto a noi, quasi incomprensibile. E non parlano, loro fischiano e basta, non parlano,
1: spiegano
0: assolutamente zero. Loro corrono, vabbè, corriamo molto più noi, però loro hanno il loro modo di spostarsi in campo, hanno il loro modo di approcciarsi con i calciatori, hanno il loro modo di comunicare, e molte cose possono risultare utili anche a me, perché ad esempio io sono uno spiegone in campo, nel senso che parlo tantissimo. Prendere anche a questo spunto può aiutare la mia carriera assolutamente.
1: Quanto è durata questa esperienza?
0: 5 giorni.
1: Ma intensi?
0: Sono stati intensissimi. Abbiamo faticato tanto, però ne è valsa assolutamente la pena. Amicizie e ricordi che rimarranno per tanto tanto tempo.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E adesso diamo la parola a un altro arbitro o arbitra, Angelica?
2: Arbitro.
1: Arbitro.
2: Sì, mi fa strano sentirmi chiamare arbitra in realtà, forse perché non si sente tanto in italiano. Se proprio devo dire direttrice di gara, è già meglio rispetto che arbitra, però arbitro va bene lo stesso.
1: Ho capito. Allora raccontaci tu, sei già stata nostra ospite, per cui adesso puoi parlare liberamente.
2: Mi ripresento, sono Angelica, ho 20 anni, arbitro da 5 e quest'anno...

0: sono salita in juniores provinciali. A settembre spererei di migliorare ancora di più, da settembre in poi. E niente, io in realtà ad esempio non ho mai fatto esperienze all'estero come Jacopo, ma dai, mai dire mai, dico sempre.
1: Ma insomma,
0: io
1: è in corso la cosa, dai, in corso.
0: Mai dire mai, appunto.
1: Appunto.
0: E che altro dire?
1: Beh, naturalmente le tue esperienze di quest'anno, dai, cioè, hai detto che sei già passata di categoria.
0: Sì, sì, sì.
1: E rispetto a quella precedente.
2: Ho io una domanda per.
0: Sì.
2: Per
1: vai, vai.
2: Prima fuori onda parlavamo del maschi, donne e uomini.
0: Sì.
2: Sono più cattive le donne o sono più cattivi gli uomini?
0: Le donne.
2: Le donne
0: con le donne, cioè almeno con me, sono sempre state più cattive le donne. Forse perché vedendo una donna in campo dicono ho diritto di comportarmi peggio. E si comportano peggio anche con l'arbitro.
2: Anche con l'arbitro.
0: Però comunque giocando sono più cattive e ad esempio non si buttano giù subito come magari possono fare i maschi. Ecco, che magari
2: sono meno teatrali. Allora
0: sì, giocano di più.
2: Giocano di più. Bene, no, erano curiosità. Siccome è un mondo che scopro qua con i ragazzi stavolta, la prima volta, ho queste curiosità come quella appunto di arbitrare solo squadre femminili o solo squadre maschili, sì, che sì. Non esiste più, non
0: no.
2: Esiste, solo mi spiegava.
0: Sì, sì, ad alti livelli.
2: Ad alti livelli c'è la divisione. Bene, bene, bene.

0: Allora abbiamo scoperto fuori onda, Angelica, che stai selezionando, che stai insegnando, quindi vuol dire, a parte, quanti anni è che sei dentro la sezione?
1: A dicembre sono 5 anni di tessera. E sì, allora, da in realtà pochissimo, perché ho ricevuto la notizia una settimana fa circa, che appunto colui che si occupa di gazebi, eccetera, che è il modo che noi utilizziamo per farci conoscere, per trovare ragazzi interessati che possono iniziare a far parte della nostra grande e bellissima famiglia, e appunto mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere se l'avessi aiutato, accompagnato nei prossimi gazebi, quindi niente, no, io ho accettato.
0: No, punto ovviamente. Informativo.
1: Cosa?
0: Punto informativo.
1: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì, è il modo che utilizziamo noi per, ecco, farci vedere.
0: L'ultima stagione com'è andata?
1: È andata molto bene, in realtà sono molto soddisfatta di come è andata. Avrei voluto fare un po' di più, nel senso magari sbrigarmi un po' di più, però alla fine quello che volevo l'ho ottenuto, quindi sono molto contenta. A settembre, in teoria, mi diceva prima il presidente che dovrei iniziare con i regionali, perché appunto avrei dovuto fare la partita a fine stagione, ma non c'è stata una partita adatta, e quindi si spera di iniziare col bot e continuare così per il resto della stagione.
0: Anche perché praticamente comincerai a girare fuori provincia o già lo
1: no,
0: fai?
1: Beh, allora, in realtà noi facciamo la bassa padovana. Mi è capitato magari ad esempio di andare a Poiana, che è fuori la provincia di Padova, però cioè, è molto vicino a casa mia, cioè, ci metto ad esempio 20 minuti, quindi non è lontano, fuori, quindi coprendo la bassa padovana mi è già capitato di andare in altre province. Regionali significa ad esempio che noi facciamo una squadra appunto della bassa padovana, però un'altra squadra viene da fuori provincia, ecco.
0: E ti serve il bodyguard quando ti sposti?
1: No, cioè c'è sempre mio papà, però niente.
2: Ma allora c'è qualcuno là dietro, lo vediamo,
1: sì,
2: lo vediamo.
1: Sì, sì, sì. Sì, lui è sempre presente.
2: Sì, ma è sempre una mia curiosità. Dimmi il nome di un paio di squadre, così le prime due che le ultime due che hai
0: arbitrato.
1: Oddio, le ultime due.
2: Così.
1: Oh. Non mi ricordo le ultime.
2: Le penultime, è lo stesso. Dimmi due nomi.
1: Beh, ad esempio ho fatto lo Spes Poiana, che mi è rimasto nel cuore.
0: Perché è una categoria superiore?
1: No, è stata la partita in cui è venuto a vedermi il presidente Ilie.
0: Però aveva il taccuino,
1: il press, sì. ad esempio anche l'Est, mi è capitato di andare a farlo molto spesso. La cosa bellissima di quando magari mi è capitato di andare ad arbitrare l'Est, ovviamente le giovanili, è comunque arbitrare nel campo della prima squadra, che è un bellissimo campo, ha delle tribune che sono molto belle e comunque fa un certo effetto.
2: Ma anche a te i genitori dei giocatori, delle giocatrici o dei giocatori dicono delle cose?
1: Beh, ovvio.
2: Ah,
1: ovvio.
2: Sì, proprio,
1: sì, sì.
2: Non gliene frega niente? Dicono
1: no,
2: tutti.
1: Non cambia niente. Gli insulti di base sono sempre gli stessi, che sia maschio sia femmina l'arbitro, sono sempre gli stessi. Poi, in base a ciò che sei, variano. Ad esempio, magari
2: Se sei guardialine diventi.
1: Sì, esatto.
2: E se sei l'arbitro in campo,
1: esatto,
2: diventi. Ah, ho capito.
1: Sì.
2: Ho immaginato, perché io abito di fronte al campo da calcio e quando sento le partite sento solo quello che arriva di queste. Cioè, arrivano queste.
0: Questi epiteti.
1: Sì.
2: Esatto. Vai, vai. Prego, prego. Hai.
3: Beh, insomma, comunque qua nella nostra zona ancora la situazione non è così drammatica, però ci sono delle situazioni in giro peggio, molto, molto brutte.
2: Sì, sì, beh, ripeto, mi rifaccio a quello che vedo davanti casa.

0: Allora ritorniamo, Angelica, ne approfitto, no? Saluterai le tue colleghe.
1: Assolutamente.
0: E ci racconti in quanti siete?
1: Allora, di ragazze siamo in 9, in teoria dovrebbe arrivare una decima e domani appunto c'è l'esame finale, quindi diventerà arbitro a tutti gli effetti. E in totale io non so il numero di quanti associati siamo.
2: Domani 7. Domani il totale sfondiamo i 100 adesso.
1: Ecco.
2: Prossimo.
1: Quindi non siamo pochine. Stiamo aumentando sempre di più perché quando ho iniziato io erano solamente in 2. E se non sbaglio, e adesso 2 o 3, e adesso siamo sempre di più, ecco.
0: E le tue colleghe arbitrano nella tua categoria o in categorie diverse?
1: Allora, la ragazza che ha fatto il corso con me, ad esempio, ha fatto il debutto in seconda categoria non a fine stagione, però comunque questo
0: durante la stagione.
1: Esatto. E le altre invece sono nei giovanissimi. Poi abbiamo Valentina Cortelazzo, che è nazionale, dovrebbe essere sì, in calcio a 5. E poi abbiamo la Chiara Palatini, che non,
2: invece
1: non
2: è dirigente.
1: Esatto,
2: dirigente.
1: Non arbitra lei.
0: Ho capito. Bene, e quindi tu adesso ti stai preparando, ho capito.
1: Sì, sì.
0: Iniziate, avete già iniziate?
1: Abbiamo iniziato la preparazione atletica 2 settimane fa e poi da settembre saranno solo 2 allenamenti a settimana, e anche perché inizia poi il campionato, e giusto per essere in forma e preparatissimi per il campionato che verrà, ecco.
0: E ci sono novità da un punto di vista regolamentare?
1: Sì, è uscito il comunicato.
2: Nuova circolare 1 che da delle nuove direttive, insomma, ci sono molte novità, infatti le società si dovranno adeguare in fretta perché ci sono
0: tipo...
2: Beh, allora, una delle tante è che il calciatore deve essere sostituito, che il calciatore che abbandona il terreno di gioco in sostituito deve farlo entro i 10 secondi, altrimenti il subentrante non entra subito, ma può farlo almeno dopo un minuto, quindi alla prima interruzione, ma che deve essere passato almeno un minuto, quindi paradossalmente deve star fuori anche più di un minuto, ecco. E questo serve che per cosa? Per evitare le perdite di tempo. Diciamo, un po' generalmente
3: le furbate, in sostanza.
2: Sì, diciamo che, ecco, da questo punto di vista non è una grande vittoria del calcio che il regolamento debba intervenire per ovviare a delle situazioni imbarazzanti di mancato fair play, ma è questo quello che succede. Quindi anche il rinvio del portiere deve essere effettuato entro i 5 secondi, la rimessa laterale non sarà più come una volta, che non c'è più l'inversione, come nel calcio a 5 si va all'inversione di fatto della rimessa laterale nel caso in cui non si rispettino i secondi stabiliti, okay,
0: e per il parlato non bisogna mettersi la mano davanti alla bocca.
2: Beh, ma quello serve diciamo, a livelli molto più alti dei nostri, quindi non è ancora arrivato.
0: Ma non è regolamento.
2: Ma poi comunque in Italia non è ancora stata recepita questa roba qua.
3: Però la stanno pensando, perché
2: è stata sperimentata, come avete visto, in mondiali. C'è stata una, mi pare, un'applicazione sola. E, insomma, sì, non è per ora, insomma, qualcosa che ci riguardi noi da vicino, ecco. Ci riguarda molto di più i destini di Jacopo e di Angelica. Tra l'altro Angelica si è dimenticata di dire che sua sorella fa l'arbitro da quest'anno.
0: E la saluti?
1: Sì, sì, assolutamente. Aurora la saluto, a 15 anni a settembre, e ha iniziato subito a 14 anni.
0: E come fa tuo papà? Ascolta, si divide?
1: Beh, diciamo che io magari più spesso ho partita il sabato e lei la domenica, però in caso magari papà viene con me,
0: è sempre
1: me,
0: sul
1: la mamma
0: campo, tuo padre è sempre sul,
1: sì,
0: campo.
1: Lui a me fa piacere averlo, più che altro perché mi sento più sicura che non mi succeda niente, perché non si sa mai.
0: È importante, sì.
1: Avendo lui sugli spalti so che posso stare sicura.
0: Se c'è qualche tafferuglio
3: interviene.
1: Esatto. Interviene. Okay.

0: Jacopo, succede, stavamo parlando fuori onda, che si può vedere qualche errore. Nel caso in cui tu avessi fatto un errore, correggi subito?
1: Allora, nel nostro mestiere è fondamentale correggere l'errore, perché noi possiamo vedere la figura dell'osservatore arbitrale barra l'organo tecnico, che è un osservatore molto più anziano e con molta più esperienza. Non dovremmo vederlo come un nemico, perché l'errore è nostro amico, tra virgolette, perché quando entra in spogliatoio un osservatore non lo fa mai con cattiveria, rimproverandoti, arriva sempre dicendoti quello che puoi migliorare, perché ai nostri livelli, ma anche un arbitro che fa la finale di Champions non sarà mai perfetto, ma perché dobbiamo sentirci noi imperfetti? Perché se noi scendiamo in campo con la convinzione che non sbagliamo niente, purtroppo sbagliamo, perché dobbiamo essere autocritici con noi stessi. Infatti quando entra Ilie, che mi è venuto a vedere quest'anno in una primo e secondo posto, l'ho fatta molto bene. Il problema è che lui è entrato dicendomi gli errori che ho fatto e li ho applicati già la partita dopo, perché è fondamentale.
0: Ci sei corretto, insomma.
1: Esattamente, perché il nostro compito è quello di migliorarci, non dobbiamo sentirci arrivati. Nessuno di noi è arrivato, né nella prima partita che facciamo né nell'ultima.
2: Io voglio dire una cosa agli ascoltatori, ma voi aspettate un secondo. Cari ascoltatori, quelli che state sentendo sono due ragazzi che hanno tra i 20 e i 25 anni. Continua pure. È un complimento.
1: Grazie. E quindi noi siamo sempre in formazione, ogni due settimane abbiamo una lezione di aggiornamento, abbiamo comunque soprattutto le pizzate a fine lezione, che sono le cose fondamentali e dove noi cresciamo veramente, perché ci troviamo tutti a tavola con Ilie, che ha fatto la Serie C come assistente, ci troviamo Daniele Pugina, che attualmente è assistente in Serie D, ci troviamo ragazzi in eccellenza, in promozione, e parlare, raccontare quello che hai fatto domenica, la cavolata come la figata, passatemi il
0: vabbè,
1: termine.
0: Vabbè, dai, è un termine in uso.
1: Ci fa crescere, perché noi cresciamo così
0: bebe
1: tra
0: bio,
1: di noi.
0: Bebe bio, docet, no?
1: Esatto. E quindi noi cresciamo così, con l'errore e sistemandolo, trovando l'altro errore, sistemandolo e l'altro errore, sistemandolo, finché cresciamo piano piano e facciamo la nostra carriera. È fondamentale andare avanti così.
0: E quindi è importante il gioco di squadra, lo fate al vostro interno.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Per crescere.
1: Esatto. Ad esempio, io quest'anno ho fatto la finale per il titolo provinciale Elite della categoria Juniores, e nonostante sia andata bene come partita, nonostante non fosse complicata per il fair play e anche perché comunque avevo due assistenti arbitrali eccezionali che mi hanno aiutato tantissimo, comunque Ilie, Pierpaolo e Cristian Baldone, che sono i nostri organi tecnici, rispettivamente vicepresidente e designatore del settore giovanile, mi hanno detto subito quello che ho sbagliato, ma non perché volessero rimproverarmi, ma perché anche in una finale, che dovrebbe essere il culmine di una stagione, è fondamentale capire quello che si è sbagliato e quello che non si è sbagliato.
0: Perfetto.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Il tempo a volte è tiranno, diamo la parola a Ilie, però anche voi dopo, ragazzi.
2: Beh, allora, mi è molto piaciuta l'intervento che è stato fatto prima sottolineando l'età di questi ragazzi e quanto questi ragazzi poi esprimano una maturità che non è del loro tempo e non è della loro età. È un po' quel lavoro che noi facciamo non solo da livello formativo, quindi di regole, sull'aspetto umano. Allora, l'arbitro è leadership, ma la leadership nell'arbitro non nasce da una divisa, non nasce da un corso che ti qualifica a far l'arbitro, nasce da un riconoscimento che ti danno gli altri, e ci vogliono delle skills professionali, personali, che magari non hanno nulla a che fare con la divisa, con la conoscenza delle regole. Sono diciamo, quel carisma che ti viene riconosciuto dagli altri nel momento in cui tu parli, guardi, ti muovi, cosa dici, cosa non dici. E un arbitro, un ragazzo che fa l'arbitro, lo si vede subito. Faccio un esempio molto banale: ci sono dei ragazzi nostri della sezione che sono entrati anche da poco nel mondo del lavoro, chiaramente, perché c'è chi studia, chi entra nel mondo del lavoro, e molte volte i datori di lavoro, quando capiscono che hanno a che fare con un arbitro e che magari questo ragazzo ha la capacità di direzione, gli affidano incarichi direzionali. Cioè, giovani di 23-24 anni che sono arrivati in posti di lavoro e in questo momento dirigono delle squadre di colleghi, che saranno ovviamente arrabbiatissimi per sta roba qua, perché se arriva l'ultimo arrivato, però sono più bravi.
1: Hanno una formazione.
2: Assolutamente sì, è quella... quella cosa che io dico sempre, no, creare arbitri di serie A, ma soprattutto creare uomini e donne di serie A. Questa è la cosa più importante.
3: No, non è finito, non è finito il tempo. Non siamo in carestia di tempo, no, quindi no, Roberto.
1: Io mi ero adagiato un attimo. Allora, siccome Angelica ha preso le cuffie, adesso ci racconti cosa farai.
4: Cosa farò
1: prossimamente? Siamo curiosi.
4: Continuerò ad allenarmi e mettendoci tutto l'impegno che ho per migliorarmi ogni giorno di più e per arrivare agli obiettivi che mi sono prefissata.
1: E poi oltretutto ti troveranno dove?
4: Ah, ai gazebi. Ai gazebi, adesso devo ancora capire quando e dove, però sicuramente a qualche gazebo ci sarò. E
2: quindi... Beh, ma i nostri gazebi non sono dei semplici punti informativi, noi abbiamo un qualcosa che abbiamo inventato noi e che ci è stato poi copiato in tutta Italia, che è il gioco del VAR. Quindi chi viene al nostro gazebo trova il VAR, ovviamente con lo schermo, un episodio calcistico, e bisogna decidere come un arbitro sull'episodio calcistico. Ci sono poi questi ragazzi che eventualmente guidano.
3: Li metti alla prova sul posto subito.
2: Esattamente.
3: E quindi gli fai vedere una cosa e loro devono dire cosa c'era, esatto, di sbagliato.
2: Tra l'altro, allora, la prossima occasione sarà lunedì alla Sagra dei Frati di Monselice, quindi a San Giacomo. Saremo presenti lì, quindi chi ci ascolta e vuole venire a mangiare là ci trova anche ovviamente a fare il gioco del VAR, e ci troverà, insomma, e quindi si può cimentare in una simulazione arbitrale e decidere come un arbitro e vedere come è difficile poi e quanto magari mancano le conoscenze da questo punto di vista.
1: E saranno accompagnati anche da Angelica?
2: Ci sarà Angelica, ovviamente.
1: Okay.

0: noi siamo giunti ai saluti finali, però ci sono degli aspetti importanti che adesso i ragazzi ci racconteranno, ci danno le informazioni giuste per poterli anche contattare.
1: Beh, intanto Angelica, noi saremo quindi a, a Monselice lunedì col Gazebo, poi a Tribano.
2: Esatto, il venerdì 7 a Tribano, okay. Invece.
1: E quindi poi invece al primo di settembre saremo qui a Conselve durante la fiera. Tra l'altro ci sarà l'inaugurazione del calendario che ci accompagnerà come sezione alla festa dei 50 anni. Avremo un lungo calendario di eventi che inizierà proprio a Conselve, con una serata anche col calcio Padova, ma non voglio anticipare nulla perché l'amministrazione ci sta lavorando, e saremo presenti anche lì e inizieranno, diciamo, le celebrazioni dei 50 anni della sezione AIA di Este Conselve, quindi la bassa padovana che festeggia il 50 anni di presidio. Stiamo lavorando anche al corso arbitri, Roberto, perché certo. Domani sera c'è un esame che qualificherà altri ragazzi, ma il reclutamento che stiamo facendo in questo momento al Gazebo, poi faremo nelle scuole e tutto il resto, porterà a dei nuovi corsi che partiranno a settembre, ottobre, insomma più o meno, quindi verso fine estate, inizio autunno. E per diciamo avere tutte le informazioni dove trovarci, trovare i Gazebo, dove trovare i contatti della sezione, diciamo due strade fondamentalmente: o il sito www.aiaeste.it oppure i social, tutti i social network. Ci trovi su Facebook, su Instagram, siamo anche su TikTok, l'account è AIAeste, molto semplice, impossibile da sbagliare. E quindi diciamo, aspettiamo, se all'ascolto c'è qualche genitore che ha un figlio o una figlia di almeno 14 anni, anche se gioca a calcio, col doppio tesseramento può venire a parlare.
0: Grazie Ilia per le spiegazioni, grazie Angelica, grazie Jacopo. Io vi saluto, ringrazio il nostro direttore qua che è alla programmazione della regia, Gianfranco Picello, e io vi saluto e vi do buona estate, perché Curiosità e Dintorni ritornerà al solito mercoledì dalle 19 a fine agosto. Grazie a tutti voi e buona estate!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Il comune di Agna presenta la manifestazione Agna Arte, concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica Cromer, che si terrà presso la scuola primaria De Amicis in via Roma 14, appunto ad Agna. L'apertura della rassegna si terrà in agosto 2026, precisamente dall'1 al 3 e dal 6 all'8 agosto, domenica 2-9 dalle 9.30 alle 11.30. L'evento comprende una personale di Giovanni Zui in tema di fotografia e un omaggio al pittore e scultore Giuseppe Granzo. Premiazione e chiusura della mostra saranno domenica 9 agosto alle ore 17 in via Roma 14, appunto ad Agna. Vi aspettiamo!

Networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

serve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Consilvano. Free Radio.

0: E anche questa sera siamo qua
1: di corsa. Ciao a tutti.
0: Molto di corsa.
1: Da Paolo e la Valle? Ah no, sì. No, la Valle sono io, no. E Paolo sei tu.
0: Abbiamo cambiato nome questa sera.
1: Ci siamo invertiti.
0: Ah, sì, esatto.
1: Ma buonasera a tutti e a tutti. Come state?
0: Ci siamo sempre,
1: state
0: dai.
1: Bene? Sì, state bene, perché ci siamo noi qui con voi adesso per almeno un paio d'ore di assoluto divertimento musicale, perché stasera vi anticipo già che balleremo alla grande.
0: Eh sì, amici,
1: quindi... nonostante il caldo, scusa Paolo, esatto. Perché il caldo si è ritornato a far sentire, ma a noi non ce ne frega, come si suol dire.
0: Noi siamo al fresco, quindi.
1: Sì, certo, e quindi balliamo.
0: Ok. Quindi questa è Free Radio e solo musica ritrovata per quanto riguarda questa sera, questo mercoledì 29 luglio 2026, ormai anche il
1: che
0: mese di luglio.
1: Che già ci sta salutando anche questo mese.
0: Se ne sta andando.
1: E se ne sta esattamente andando con e lasciando lo spazio a un nuovo mese.
0: Che il mese di agosto
1: sarà il mese che tantissimi di noi aspettavamo da molto tempo, perché o volenti o nolenti ci tocca, insomma, in un certo modo fare.
0: No, dobbiamo andare in ferie.
1: No, dobbiamo andare in ferie. E io avrei preferito farle in un altro mese.
0: Sì. Di settembre?
1: Beh, settembre tra l'altro è il mio mese, quindi assolutamente, così, però avrei gradito molto anche farlo a giugno, le giornate sono più lunghe, il caldo si fa sentire, ma è giusto, se uno va in vacanza magari risparmia anche qualcosina, perché sì, si sa che agosto è il mese peggiore per spendere i propri soldini per le vacanze,
0: però...
1: Vabbè.
0: Tanti sicuramente vanno in vacanza.
1: Sì, comunque dai, chi è in vacanza auguriamo già buone vacanze,
0: esatto,
1: buon divertimento, esatto. Chi non è in vacanza andrà in vacanza.
0: Va bene. Bene, a questo punto così iniziamo subito la serata con qualcosa di roccheggiante per quanto riguarda questa sera. Ascolteremo il singolo di un vecchio successo dei Deep Purple che si intitola Smoking the Waters.
1: On the Water.
0: Questa è la canzone.
1: Ragazzi, cominciamo a spaccare, come diciamo noi. Si spacca, ragazzi, dai, su, via. Questo è un brano del 1972, Smoke on the Water, i nostri mitici Deep Purple.

0: è una delle tante canzoni rockeggianti, ovvero sia rock.
1: Questo è rock vero, rock puro.
0: Esatto, dello specchio.
1: Qui non si scherza.
0: Lo specchio dei 70, degli anni 70, quindi uno dei primi rock.
1: Proprio a pieno anno 70, insomma, esatto, agli inizi, tra l'altro, quindi era proprio la musica che usciva in quegli anni.
0: Esatto.
1: I gruppi più forti del rock sono usciti proprio negli anni 70.
0: Con quindi Smoke in the Waters, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato come inizio di serata. Ci voleva questa canzone molto molto rockeggiante, poi ci porta anche un po' di spirito, no?
1: Sì.
0: Come questa, del resto.
1: Sì. E qui rimaniamo negli anni 70 verso la fine, 79, gli Status Quo, Whatever You Want. Sì.
0: Sì, possiamo definirli un gruppo che non ha fatto tutto sto ambaradam di canzoni, ne ha fatte poche.
1: No, questo è vero, sì.
0: Però, insomma, sono rimasti sempre nell'ambito della musica.
1: E ci ricordiamo di loro.
0: E ci ricordiamo con questa canzone.
1: Questo pezzo, esatto.
0: È il pezzo più clou, diciamo, del gruppo, quindi Status Quo, con la canzone Whatever You Want.
1: Ce l'ascoltiamo, ce la godiamo.
0: E ce la godiamo. Qui su Free Radio, amici, questo mercoledì sera, 29 luglio 2026, la musica di Free Radio. E soprattutto anche musica ritrovata.
1: Eh beh, sì.

0: Io ricordo che quando la mettevo in discoteca questa canzone, tutti quanti saltavano per aria.
1: Quelli erano i bei tempi in discoteca, quando esatto. C'era questa musica. Beh, io sicuramente non l'ho vissuta personalmente più di tanto, però sì. Ho vissuto altro tipo di musica in discoteca.
0: Che
1: però.
0: Si arrampicavano negli specchi della discoteca.
1: Sì, sì.
0: E quindi penso un po'.
1: Comunque fa voglia di muoversi, di divertirsi, di ballare.
0: È una cosa, diciamo così, importante, sì. Tanto per intendere. Comunque,
1: entriamo negli anni 80, 1981, di The Police con De Do Do. Do e de da da da
0: du du du e da da da
1: però io l'ho letta come scritto, poi la pronuncia è diversa, certo,
0: l'ho detto tante volte così.

0: altri concerti, esatto. E infatti anche quella sera che erano appunto ospiti qui, ospiti tra virgolette, insomma erano qui a Conselve, sì, ospiti, diciamo ospiti, okay. C'era tantissima gioventù, proprio ragazzi e ragazze, quindi cioè, prendono loro gli SDC proprio tutte le età, dai più piccoli,
1: sì, sì, beh, logico, insomma.
0: Dai più piccoli a quelli un po' più grandicelli.
1: Certamente, questo
0: con
1: è
0: i capelli
1: una cosa
0: proprio
1: che si
0: già
1: può...
0: bianchi da un po'.
1: Esatto, esatto. Forse il cantante non ha ancora più, non ha la voce proprio come aveva una volta, però insomma.
0: No, vabbè, però loro sono mitici.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, sì.
1: Bene, continuiamo.
0: Qui rimaniamo negli anni 80 di Asia con Hit of the Moment.
1: Hit of the Moment. Hit of the Moment.

0: Beh, sicuramente tanti di voi le ricorderanno, no? Le hanno conosciuti, sicuramente, dai. Chi sono questi?
1: Chi sono? Chi sono? Io rispondo io.
0: Rispondi tu?
1: I Depeche Mode. Dream On. Una delle più belle, secondo me, queste.
0: Sì, dici?
1: Secondo me sì.
0: Ma ce ne sono tante.
1: No, ce ne sono
0: tante.
1: Di quelle anche più vecchie.
0: Esatto, sono molto belle, sicuramente.
1: Sì, questa è un 2001, è un po' più recente.
0: Molto recente, molto recente. Sì, sì. Tra l'altro è una raccolta dei Depeche Mode. Quindi,
1: the best of.
0: Esatto, quindi raccoglie anche questa canzone, quindi Dream On.
1: Certamente.
0: Bene, a questo punto cosa facciamo? Facciamo sentire qualcosa?
1: Sì, dai,
0: facciamolo
1: un bel jingle.
0: Sentire, dai.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
0: Sì.
1: Eccoci qua.
0: Musica e informazione del Conselvano.
1: Del Conselvano, esattamente alle 21:33:33 secondi. E adesso, appunto, a quest'ora ascoltiamo lei,

0: Beh, ma tu dici che è rifatta?
1: Beh, cioè, se non è rifatta
0: è un rifacimento,
1: è un qualcosa di divino che,
0: che è uscita.
1: Voglio sapere anch'io, che
0: come
1: lo
0: fare?
1: Voglio provare anch'io,
0: esatto.
1: Per essere come lei.
0: Sì,
1: se,
0: esatto.
1: Se è rifatta molto bene,
0: molto bene,
1: li
0: molto
1: ha spesi bene.
0: Bene,
1: ottimi chirurghi, ma a parte che è proprio lei bella di natura,
0: esatto. Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: lei invece che sentite sotto, come sottofondo, è un po' meno bella, però ha una voce che è strepitosa,
0: esatto.
1: Cioè ti penetra proprio, ti fa venire i brividi. Anastasia.

0: siamo restati un po' in tema di musica rock, non proprio rock, un rock un po' pop rock,
1: un po' più soft se
0: sì,
1: vogliamo.
0: Esatto, però insomma
1: i Toto,
0: esatto,
1: loro in questo caso Hold the Line.
0: On the Line
1: è un brano del 1978. Ebbene sì.
0: Beh, i Toto non c'è niente da dire, perché sono un gruppo che ha fatto tantissime canzoni molto molto belle. Poi
1: fanno parte anche loro della storia del rock.
0: Africa, Africa. Chi non
1: Africa.
0: Ricorda Africa?
1: Esattamente.
0: Come questa?
1: Oh, Sonic, brano del 1990.
0: Adesso partiamo un po' diversamente.

0: un vecchio successo, ma non tantissimo proprio di vecchio data, ma proprio no, recentissimo.
1: Direi di sì, è un 2019, almeno c'è scritto qui che
0: almeno c'è scritto.
1: Ma io lo ricordo bene, no, che è recente,
0: esatto,
1: si
0: recente,
1: è sentita questo. Moltissimo questa canzone.
0: Sì, per
1: moltissimo.
0: La miseria.
1: Bella, bella.
0: L'ho ritrovata,
1: mi piace,
0: così.
1: Mi piace.
0: Così,
1: così
0: guardando in giro,
1: chissà,
0: guardando in giro ho ritrovato
1: la tua enciclopedia
0: questa canzone,
1: musicale.
0: Esatto. Bene, a questo punto ascoltiamo un piccolo stacchetto e poi
1: sì?
0: ascolteremo Morciba.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio.

0: and Me o Frequency.
1: Perché lei non spacca, ma ciba. Sì. Quanto brava, beh, è, sì. Bravissima, bravissima.
0: Canzone che risale al 2000,
1: tondo,
0: è questa,
1: tondo.
0: È questa che si intitola, come si intitola?
1: Rome was built in a day.
0: Ah,
1: tu sei
0: detto.
1: Più bravo di me.
0: Vabbè, dai.
1: Comunque, sono perdonata,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sei perdonata. Perdonatissima.
1: Issima, issima,
0: issima. Ma amici, questa è Free Radio, lo sapete?
1: Sì, è Free Radio con Selde. In piazza Cesare Battisti, perché siamo in vetrina praticamente, ci potete venire a trovare. Il nostro numero di telefono, ve lo ricordiamo, è il 378 06 55 630, che qui ci potete scrivere, mandare WhatsApp e fare magari mandarci saluti o anche fare qualche richiesta particolare. Insomma, potete scriverci quello che volete, quello che in quel momento vi sentite di riferirci. E adesso Madasun, non so se si dice Madasun, ma può essere,
0: non lo so.
1: Comunque è lei, Don't You Worry, un brano del 2000 anche questo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Ma quanto l'hai ballata sta canzone?
1: Ma infatti te l'ho detto, mi scatenavo proprio in discoteca. Ma anche a casa, dove la sentivo ballavo.
0: Ah, ok.
1: Spero anche lo stesso chi ci sta ascoltando possa dire la stessa cosa.
0: Sicuramente.
1: Bene, esattamente le 22:10. Sì, si chiamavano, scusami, ti ho interrotto.
0: Four Non Blondies, What's Up? Questa è la canzone praticamente.
1: E sembrerebbe WhatsApp, ma non ha niente a che fare con il WhatsApp.
0: Esatto. Ma adesso ne viene ancora un'altra.

0: E anche questa quanto l'hai ballata?
1: Sì. Come fai a saperlo? Forse hai notato che adesso non sono mai stata ferma.
0: Esatto.
1: Ballavo sulla sedia.
0: Questo era il 1994, questa è la canzone Dreams, loro erano i Two Brothers on the Floor, ma adesso ne viene un'altra, quella più bella.
1: Sì, qui balliamo proprio fino alle 23.
0: Esatto.
1: Sì.
0: La ricordi anche questa?
1: Hai voglia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: E adesso, amici, un bello stacchetto e poi ascolteremo chi?
1: Chi?
0: Ascolteremo chi?
1: Lei, Britney Spears.
0: Con Stronger.
1: Con Stronger.
2: Free Radio, sempre

0: Siamo rimasti un po' in tema, diciamo, della musica un po' di adesso.
1: Sì, più, no, recente, più recente, perché questo è un brano dei Kygo, 2014, Firestone con Fit di Conrad, quindi con una con una collaborazione.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto.
1: E adesso loro, gli Eiffel 65, Too Much of Heaven. E questo è un brano del 2000.
0: Canzone, non possiamo dire niente, dei Eiffel 65, no?
1: Eh sì.
0: E quindi ce li ascoltiamo.
1: Sì.

0: e ti ricordi chi era Emma Barton?
1: No, Emma Bunton,
0: era Bunton, sì. Bunton. Praticamente era, faceva parte di un gruppo
1: delle Spice.
0: Brava, brava, vedi che ti ricordi.
1: Sì, sì, no, ma mi si stava accendendo la lampadina in quel
2: anche,
1: mentre
2: anche
1: che
2: il lampadario.
1: Bella questa, anche il lampadario.
0: Sì, esatto.
1: Sì, vedi? È proprio lei.
0: Emma Barton.
1: Emma Barton.
0: Questa canzone molto molto bella che poi non l'abbiamo più sentita.
1: No,
0: basta,
1: sparita. Qui abbiamo French Affair, un brano del 2000. My Heart Gas Bomb, la da di la da da, la di la da da, una cosa da, così di, più
0: da,
1: o meno.
0: La la li la
1: la li da da da du du du do do.
0: Vabbè, comunque.
1: Una cosa così più o meno.
0: Ma comunque, ascoltiamo.

0: Questa è la musica che andava fortissimo nel 2015.
1: Sì, lei è Jasmine Thompson e Adore.
0: Questa è la canzone.

0: Ciao amici, cosa facciamo? Ascoltiamo uno stacchetto e poi ancora musica.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: questa sera è passato molto veloce, infatti.
1: Ma direi proprio di sì.
0: Sì, siamo quasi alla fine.
1: Sono contento.
0: Anzi, no, siamo alla fine.
1: Purtroppo della nostra trasmissione di musica ritrovata. È arrivato,
0: è arrivato anche l'ultimo disco.
1: L'ultimo disco, il fatidico momento per i saluti.
0: Esatto.

0: Spacca.
1: Questo brano dal 91, e quindi ne approfittiamo con questo brano che spaccherà la
0: finale
1: della nostra puntata. E vi salutiamo.

0: sentiamo,
1: vi vogliamo
0: ci sentiamo
1: bene.
0: Mercoledì prossimo.
1: Sì, certamente. Ci ritroviamo con musica ritrovata mercoledì prossimo. E buonanotte, ragazzi. Come dice la Valle,
0: ciao a tutti.
1: Fate sogni belli.
0: Buonanotte, ciao.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava Pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi. Gli ABBA.

0: Il matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.
1: Questa è Free Radio con Selve.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio.

Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di

E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synth wave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

0: Il prossimo è un pezzo che secondo la band non spaccava, ma poi fu rimasterizzato ad hoc.
1: Questa è Free Radio con Selva.
0: Duran Duran. Flex.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale. Poi scalò a tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo. Dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere il cuoricino allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing My Religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Questa è Free Radio con Selve.
2: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

Oasis. Se in Nirvana erano gli inquietudini di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati e irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di franella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: in onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbasker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbasker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.
3: Ed eccoci, sì, eccoci amici, bentrovati a tutti, bentrovato Marino.
4: Bentrovato Antonio, bentrovato, siamo reduci da quella magnifichissima serata di venerdì 24.
3: Sì, sì, ho colto, è stata una serata molto piacevole, molto bella, mi è piaciuta e immagino ancora di più a te.
4: Certamente, l'evento musicale dell'anno, più importante degli ultimi 300 anni.
3: 300 anni, non niente dopo di meno che niente dopo
4: la
3: di
4: JJ
3: meno.
4: Blues Band ha fatto una serata con i Fiocchi.
3: Bene, bene, perché, no è vero, devo dire che...
4: A parte che sono molto bravi, hanno suonato bene e hanno intrattenuto parecchio pubblico, diciamo così, in maniera entusiastica, perché erano tutti felici, tutti hanno commentato in maniera positiva.
3: Devo dire che almeno dalle mie impressioni, poi tu mi correggerai ovviamente, mi sembrava di vedere proprio anche un pubblico attento, un pubblico non voglio dire esperti proprio, ma comunque che conoscevano bene l'argomento, bene quel tipo di musica, quelle sonorità e quegli artisti che andavano di volta in volta ad essere citati dalla band, dai JG.
4: C'era più di qualcuno che conosceva i brani e che li seguiva molto bene.
3: Sì, sì, è stata una serata molto piacevole, molto bella, sono molto bravi loro.
4: Sì, bisogna dire proprio che la band è di ottimo livello, 8 elementi bravissimi.
3: Benissimo, penso che vi sarà modo di ascoltarli ancora in un futuro, magari prossimo.
4: Sì, credo proprio che saranno vediamo ben accolti di nuovo.
3: Vediamo un po'. Andiamo avanti, che dici?
4: Omaggerò un po' dei ragazzi che hanno suonato con qualche brano di quelli che hanno fatto anche loro.
3: E certo.
4: Inizio con Joe Cocker, con Feeling Alright, che hanno suonato benissimo sul palco venerdì sera. E vorrei dire anche che è una canzone molto famosa di Joe Cocker, però in realtà si tratta di una cover, perché il brano originale è stato scritto da Dave Mason dei Traffic un anno prima che venisse pubblicato da Joe Cocker nel 69. E però si tratta di una cosa che può essere ricondotta tranquillamente a Joe Cocker, perché l'ha resa famosa lui. Joe Cocker, Feeling Alright.
3: Feeling Alright. Allora, do innanzitutto che non abbiamo dato il numero di telefono, 3780-655-630, per tutti gli amici che vorranno mandarci i loro messaggi, le loro notizie, le loro informazioni, suggerimenti e anche richieste, perché no, oppure chiamarci semplicemente. Detto e dato il numero, la canzone che propongo io come apertura questa sera è di Greta Van Fleet ed è Flower Power, il titolo di questo, sentirai.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Hai scaricato le app?
2: Ci mancherebbe, che domande fai? Sono stato uno dei primi.
1: Ma tu sarai stato anche uno dei primi, non metto in dubbio. Però poi bisogna vedere se ti aggiorni, hai capito? Perché se non ti aggiorni, tu rimani al palo, rimani indietro, hai capito?
2: Anche
1: tu,
2: oggi.
1: Non mi sorprende, tu che telefono hai? Un Nokia, un 3148, lo so che hai quel telefono lì. Esisteva un 3148, non mi ricordo. A disco, ecco, tu hai il telefono Lagenut oppure i Siemens, quelli con i metti dentro il per un ditino nei telefono.
2: Non vuoi sapere che cosa ho fatto io stasera ad Antonio? Ma è una cosa.
1: Ti voglio bene,
2: fortuna,
1: ti voglio bene, Marino. Ti voglio bene.
2: Al di là del vetro, perché credo che mi potrebbe mordere, non lo so.
1: No, ti voglio bene, non ti voglio bene.
2: Volevo solo dire
1: dimmi.
2: Abbiamo parlato della serata magnifica dei JJ Blues.
1: Sì.
2: E ricordo anche che venerdì 31 luglio, qui a Conselve, sul palco calcato dai bravissimi JJ, ci sarà una serata di ballo e musica caraibica con il DJ Stefano Zalin. Ci sarà anche l'animazione con Baila Conmigo, sempre nell'ottica del luglio musicale qui a Conselve. Sabato 1 agosto, quindi alla fine di questa settimana, è ballo country con i DJ Luca, DJ Nike e DJ Alex, per gli appassionati, per la nicchia di questi amanti del country.
1: Poi diamo delle altre notizie ancora, sempre più o meno in quella,
2: certamente,
1: in quel lasso di data, lasso temporale.
2: Certamente.
1: Va bene.
2: Gli amici di JJ di venerdì scorso li abbiamo salutati con un Joe Cocker, adesso li salutiamo col signor McKinley Morganfield, che non è altro che il nome al secolo di Muddy Waters. Loro ci hanno fatto sentire UCQ appunto, e io invece di Muddy Waters vi faccio sentire
1: JP Boogie. My Creedence Clearwater Revival invece ci fanno sentire Fortunate Son.
2: Fortunate Son.

0: come puttanate in vano.
1: Quelle che scrive lui si possono definire così.
0: No, io so come stanno le cose, io so come stanno le cose.
1: Ecco, a proposito di WhatsApp, yeah, a proposito di smartphone, a proposito di tutta la tecnologia, prima parlavamo degli eventi, oggi una persona mi chiede...
0: Nokia?
1: Oggi, finiscila. Mm. Oggi una persona mi chiede, ma cosa avete previsto per sabato?
0: Basta
1: guardare l'app.
0: Ah, giusto, sì.
1: E
0: sì,
1: gli ho fatto vedere quanto sia semplice tappare sull'app e vedere, tappare su eventi e ti compare tutto. La nostra app è la migliore che esista.
0: Ecco,
1: semplicemente.
0: Tu stai sviolinando, io ti conosco.
1: Non
0: tu
1: sto
0: sei una,
1: sviolinando.
0: Tu sei una brutta persona. Andiamo avanti con la musica.
1: Ecco, te pareva.
0: Andiamo avanti con la musica.
1: Sì, va bene. Jimmy McCracklin, nato in Arkansas. L'Arkansas è vicino all'Oklahoma. Tu sai che è nato anche in Oklahoma, vero?
0: In Oklahoma ci sono solo due cose.
1: E poi c'è lui.
0: No, in Oklahoma sì, ci sono i tori e le checche. E qui non vedo corna. Noto film, ti ricordo, sì, esatto, l'adagio.
1: È diventato famoso.
0: È diventato famoso.
1: Come
0: sì,
1: un riff musicale. Comunque, Jimmy McCracklin, esponente del blues della West Coast, con Get Out.
0: E poi ci sarà Chris Cornell con Long Gun.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
3: Sono le 21 e 28 minuti.
4: Già le 21, già le 21 e 28.
5: Le 21 e 28 minuti, certamente.
4: Allora, hai sentito
5: la voce di Evita, cara Evita?
4: Sì, certo.
5: La nostra cara Evita.
4: Ma tanto noi la possiamo sentire anche dal vivo quando vogliamo.
5: Sì, assolutamente, certo. Bene.
4: Sì.
5: Marino, benissimo. Che mi dici?
4: Ti dico che prima eravamo in Arkansas.
5: Yeah.
4: Adesso passiamo in Oklahoma.
5: In Oklahoma.
4: Dove è nato lui, l'innominabile.
5: Quello che sta lì sul palco, sopra, sul piedistallo. Va bene.
4: E adesso proponiamo uno dei brani che ci hanno fatto sentire i JJ Blues Band venerdì, After Midnight, scritto da JJ. Tra l'altro questo brano ha avuto un inizio un po' particolare, perché era stato scritto da JJ prima di diventare famoso, a metà degli anni 60. Aveva fatto una demo, non aveva registrato né nulla, però la sentì Eric Clapton. Lui non lo sapeva. Sentì il suo brano eseguito da Clapton alla radio
5: e ha detto: lo fai meglio tu.
4: E da lì cominciarono ad arrivare le royalties, capisci? Certo. Si trovava anche in ristorazione.
5: Ha cambiato stile di vita un pochino, no?
4: Da lì è partita la sua carriera e poi ha fatto il suo primo album, nel quale ha inciso After Midnight, ha inciso il brano originale dopo che è stata fatta la cover.
5: Pensa un po',
4: e comunque,
5: pensa un po'.
4: Qui ce l'ascoltiamo dal vivo, da quel bellissimo album doppio di Eric Clapton registrato in Giappone, Just One Night. Un album, quando avevo la cassetta, ti ricordi le cassette K7 in radio?
5: Abbiamo personaggi che qua che bazzicano in radio che ancora hanno come appellativo la cassetta famosa.
4: Che c'era l'auto reverse, arrivava alla fine, si girava e ripartiva. Ho consumato due nastri.
5: Perfetto. Io faccio ascoltare un brano ben più recente, sono i Green Day con Basket Case, intitolo

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Chiaro che lo facciamo noi il resto, e chi lo deve fare?
2: Certo.
1: E noi mettiamo la musica, e quando non la mettiamo noi, la mette il sistema, che è stato istruito in modo perfetto, direi.
2: Bravo,
1: eh?
2: Bravo.
1: Il nostro sistema, è meglio di un'intelligenza artificiale, è un'intelligenza materiale.
2: Mi stai incartando, amico?
1: No, IM, intelligenza materiale. E lo sai chi è l'intelligenza materiale? Sì. È il nostro direttore artistico. Ma cosa stai dicendo? Ma è possibile che non ci arrivi?
2: Ne sei uscito bene. Sì,
1: dai, vedi, mo? Bene. Perfetto. Let's go.
2: Allora cosa facciamo?
1: Let's go con un altro brano.
2: Ci andiamo. Great Balls of Fire. Un brano portato a successo da Jerry Lee Lewis nei fine anni 50. Okay. Riproposto dall'urlatore, dal bluesman albino, sai, tutto bianco.
1: Sì.
2: Johnny Winter.
1: E poi Audioslave, Like a Stone. Quante stone, quante pietre ci sono?
2: Alcune rotolano.
1: Alcune rotolano.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
2: Playing only classic hit music.
3: Sei all'ascolto di Free Radio.
4: Sì, Antonio, siamo all'ascolto di Free Radio. No, noi siamo ci stiamo facendo ascoltare su Free Radio.
5: Ci siamo, ecco. Assolutamente sì. Però un saluto caro a Mr. Join. Un saluto
4: sì,
5: caro a Mr.
4: Join. Ultimamente non se la passa troppo bene. Hai tutta la nostra solidarietà.
5: A qualche impegno, a qualche
4: sì,
5: impegno.
4: Diciamo così.
5: Va bene. Chissà che la nostra musica non riesca in qualche modo ad allietare anche un po' del suo tempo.
4: 378-0655-630, rinnoviamo il nostro numero di telefono e continuiamo la nostra carrellata musicale. Il fratello di Johnny Winter, sai come si chiama?
5: Si chiamerà Winter.
4: Nome, ma no, ma guarda, ma da, bravissimo.
5: Sono un esperto. Quando uno è un esperto,
4: diciamo che hai ottime doti di deduzione.
5: Vero? Allora si chiama. No, perché ci sono anche dei fratelli che non hanno lo stesso cognome.
4: Sì, magari, d'accordo. Però questa era facile, dai, era facile.
5: Era facile. Edgar Winter
4: con il suo gruppo, Edgar Winter Group. E ci propone un brano strumentale, Frankenstein.
5: Frankenstein
4: è scritto. Tu dici Frankenstein o Frankenstein?
5: Frankenstein.
4: Frankenstein. Va bene.
5: Poi ci sono i Pearl Jam, dai, con l'ultimo bacio. Last kiss. Andiamo ad ascoltarli?
4: Sì,
5: via. Sentiamo questo Frankenstein. Dubbi.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Your favorite radio station.
3: Your favorite radio station. Giusto, esatto, perfetto.
4: Bella quella musichetta country lì.
3: La Get Rhythm.
4: Bello, carino. Proprio. Allora, mi piace.
3: Sì. Proseguendo la serata, ricordando sempre la JJ Blues Band che è stata con noi venerdì, ci hanno proposto un brano di B.B. King che era quello più famoso, diciamo quello iconico, The Thrill Is Gone. Io invece di B.B. King propongo If That Ain't It Quit, che è un elegantissimo brano blues.
4: Nickelback a seguire con Far Away.

0: Joe too. Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: Yeah. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
6: Ma secondo te uno che si chiama Piria di cognome, quali origini avrà?
7: Non lo so.
6: Secondo me è sardo.
7: Non potrei sapere.
6: No, beh, potrebbe
7: Piria,
6: essere sardo. Piria.
7: Poi controlliamo.
6: Potrebbe essere sardo, no?
7: Poi controlliamo.
6: Dopo guardiamo.
7: Comunque bravo.
6: Assolutamente.
7: Bravo, perché
6: nulla da dire.
7: Le selezioni che fa lui sono ottime. Non che le mie siano da meno.
6: Ah no, assolutamente. Ma quando mai?
7: Vi invito ad ascoltare Gianfranco Piria dopo di noi, perché è molto, molto bravo, se ne intende.
6: Certamente.
7: T-Bone Walker, T-Bones That Way.
6: Mani pulite, anzi mani pulite con Alanis Morissette. Mani pulite, lei l'ha fatto, Alanis Morissette ha fatto questo brano, ha inciso questo brano.
7: Sì.
6: Proprio in sembra sia negli anni 90.
7: Sì. Va bene Antonio, d'accordo.
6: Sì. 96,
7: sì, sì,
6: 98,
7: sì, sì, sì, Antonio,
6: 90.
7: Sì, sì. Sì, l'ha inciso.
6: Andiamo avanti.

0: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Art Basker Festival. Arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arre Basker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
2: Ma quanti eventi ci sono questo fine settimana? Eh?
3: Non sono solo eventi, sono i 30, i 40, i 50, sono tantissimi.
2: Scusi, direttore artistico, le cose sono due, o allontaniamo lui o mi allontano io. Cioè, non ci sono vie di mezzo.
3: Fatto una
2: No. Tu hai preso la violatite e sai che qua bisogna. Lì ci sono i rimedi, sì, appositi. Vai dietro alla lavagna e chiedi perdono. Pentiti. Sei un peccatore.
3: Io non mi pento, anzi. Mi assolvo con il prossimo brano.
2: Va bene, speriamo.
3: Sì, questo brano lava tutti i peccati.
2: Va bene, sì, dai.
3: Perché
2: Call Me the Breeze è un brano che
3: di JJ Cale, fatto certo, da tantissimi, anche dai nostri JJ and Blues venerdì scorso, fatto in maniera magistrale, eseguito benissimo, e qui nella versione di Lynyrd Skynyrd.
2: E poi un'altra, che dire?
3: Sì, quella che faremo noi quando moriremo.
2: E we.
3: Leggo to hell, cioè andremo all'inferno.
2: Esatto.
3: Speriamo di no.
2: E sono ovviamente gli ACDC.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E adesso la tua radio preferita ti porta in Louisiana.
2: Lo sai che questo non lo conosco,
1: Non lo conosci?
2: No, non lo conosco.
1: Buzu Chavis non lo conosco.
2: Al momento non so. Non ti dice nulla.
1: No, te lo presenterò.
2: Sì. Sarà del 1847.
1: No, è del 1930.
2: Giovanissimo. Volevo dire.
1: È un esponente di punta dello Zydeco
2: tutta la vita.
1: Quella musica che fonde la musica creola con il blues, nata dalle parti di New Orleans.
2: Zydeco che c'era, che, vabbè, dopo
1: dimmi.
2: No, sai che cantavamo quella musica? Vai avanti, dopo dico.
1: Going to the Zydeco è il titolo del brano.
2: E Paradise City invece ce li canta?

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
1: Un saluto agli amici di Torsia, allora. E a tutti, amici, e a tutti quelli che parlano e capiscono e ascoltano.
2: Le Français, tu sai che anche a New Orleans parlano francese.
1: A New Orleans sì, parlano certo. Francese, come mai?
2: Perché una volta era della Francia, certo. Louisiana. Certo, e poi certo. È stata comprata. Sì, Napoleone l'ha venduta.
1: No, certo, certo, lo so. Anche il Belgio parla francese.
2: Ma no.
1: Dai, sì. E poi dove?
2: In Francia.
1: Ma sì.
2: E anche nel Mali.
1: E anche nelle ex colonie francesi.
2: Nelle ex colonie francesi.
1: Va bene.
2: A Parigi cosa parlano?
1: Il colono.
2: Ok, il colono. Okay. Bene, abbiamo,
1: no, perché ci sono, perché ci sono tanti coloni.
2: Abbiamo superato i limiti di sopportazione.
1: No, adesso quindi... a parte tu, no, no, adesso sembra una battuta, però io mi ricordo quando sono stato e ci sono stato per vari motivi diverse volte in Francia e a Parigi in particolare. E proprio i locali appellavano tutti quanti quelli che non erano originari di lì, ma erano proprio delle ex colonie, sì. Li chiamavano proprio i coloni, un modo di dire. Non so se è più o meno dispregiativo, forse anche per nulla, però insomma erano usi abituati a dare questo appellativo. Bene.
2: E abbiamo parlato ancora della Louisiana, rimaniamo lì con Queen Ida, la signora è del 1930 ed è ancora viva, è una fisarmonicista bravissima,
1: speriamo che continui, allora.
2: Di una band di Zydeco, e ci propone un'allegrissima Mardi Gras citata ma non eseguita dai JJ Blues di venerdì.
1: Hobbs Tank, e ci propongono The Reason.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: E anche prima degli anni 60, per quello che mi riguarda.
2: Sì, assolutamente, anche prima degli anni 60. Permettimi però, Marino, sì, a questo punto della serata, a parte che abbiamo un paio di appuntamenti fissi ai quali non possiamo,
1: yes,
2: non possiamo certamente rinunciare, ma permettimi, Marino, a questo punto della serata, dicevo, di salutare questo ascoltatore, perché dovete sapere, cari amici che ci state ascoltando, che è, insomma, è da tempo che abbiamo sempre un ascoltatore niente dopo di meno che, sì, niente proprio di meno che
1: in Russia,
2: o quella che era la ex,
1: l'ex,
2: non so,
1: Unione Sovietica, l'ex, beh, adesso Unione si Sovietica, chiama Russia,
2: ma adesso si chiama Russia, quindi con tutto quel territorio immenso, vastissimo, quei 10.000 chilometri di ferrovia che separa Mosca da Vladivostok,
1: magari ci ascolta dalla pianura del famoso,
2: non sappiamo, Kamchatka. Ah, magari sì, chissà mai da dove ci ascolti. Insomma, amici, abbiamo un ascoltatore dalla Russia e a noi fa solo che piacere.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: un saluto, un salutone, un salutone
1: da tutte le parti del mondo. Non lo,
2: sì,
1: so,
2: sì,
1: se in Corea del Nord riusciranno,
2: no,
1: ad ascoltarci.
2: Non credo, no, non credo. No, ne abbiamo. Aspetta che guardiamo in diretta, giusto per darti. Ne abbiamo Stati Uniti, Germania, Russia, Belgio, Canada, Regno Unito, Ungheria, eccetera. Quindi, ma questo qua mi ha fatto proprio così, mi ha fatto grande piacere che vi sia anche la possibilità dalla Russia di... Non vedo la Corea del Nord,
1: no,
2: ovviamente. Vabbè. Va bene, sarà il prossimo step.
1: Sì,
2: va
1: sì,
2: bene,
1: può
2: adesso
1: essere,
2: facciamo un colpo di telefono a quello lì, quello moretto lì col taglio...
1: Innominabile.
2: A quel taglio, sì, con il taglio di capelli... strafaigo, e poi
1: non dire così perché una volta a Londra c'è stato chi ha preso in giro il taglio di capelli di quello lì.
2: Si
1: è visto arrivare gli agenti del servizio segreto coreano
2: a Londra,
1: sì.
2: Ma pensa un po', no, io magari potessi averli io quei capelli lì, adesso a dirla,
1: sì,
2: tutta,
1: vero,
2: magari
1: vero,
2: potessi averli
1: quello
2: io,
1: sì, quello
2: sarei,
1: sì,
2: sarei veramente,
1: quello te lo posso passare,
2: sarei veramente contento. Andiamo quindi con i prossimi due brani.
1: Junior Wells, armonicista americano, con Lovey Dovey, Lovey One.
2: E i Cure, che ci presentano Close to Me.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Marinho, ci siamo.
2: Sì.
1: Che succede?
2: Non ci siamo ancora, manca
1: non ci
2: ancora.
1: Siamo ancora, manca
2: non
1: pochissimo.
2: Sono ancora le 11.
1: Bene.
2: Le 23, scusa.
1: Bene.
2: O le 11 post meridian, come dicono dall'altra parte.
1: Dall'altra parte del mondo quelli che non capiscono. Sì, va bene. Andiamo.
2: Joe Louis Walker, One Time Around.
1: E l'ultimo che è anche stato un singolo dei Rolling Stones, In the Stars.